perché le nostre gocce di felicità sono l'ipocrisia, che riempie un fiume fino a farlo traripare, così grosso, così ingombro, così ingordo e frastornante, e ci frastorna come l'indifferenza, ci sferza con forza, tanta quant'è l'ingiustizia che ci fa fremere di bramosia e desiderio di potere. Noi, esseri stolti e ritacciani, ci becchiamo della moralità e tracagniamo come rozzi disumane quantità di beffarda noncuranza per la società, per il singolo, per il tutto, tronfi inebriati nella consapevolezza di voler